0: 92.9 Bond FM Igrigindo.
1: Wow, di lokara gatele kere mbo onyo manegente kamna bata. Pastor Austin Chukwune ubeze udo ha maka iwetara gi omume ogide nso nke ubochi taa. Uchante gi nke oma.